0: bensì quei vestiti, in altri che siano ruvidi e negletti, porti in pietre calcina per un anno, e se non cambian stil, sia pur mio danno.
1: Ma destino crudel

0: Stella Cavera!
1: Oh, bella Donalvino!
2: Don Giovanni! Sei qui, Moscovellone!
1: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo.
3: Dia cara, Don Elvira, calmate questa collera. Sentite la...

0: siate più ragionevole. Un mio piumento costei, se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Savo il vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille tutto.
3: Tutto presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è

0: E di non merta che di lui ci pensiate.
1: È legato, mi ingannò,
0: e consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Polifilla,

1003 Andrà queste contadine, cameriere cittadine, fanconteste baronesse, marchesane, principesse, di padroni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Albania 231,

mille tre. Mille tre, fanno questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, invece hai preso, e vado